I bring to you tonight.

Right, yeah.

Ah!

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

I'm your whole fucking

banana.

The two cones.

Punk Rockers, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Stacchio per questa domenica pomeriggio, domenica 14 giugno 2026. A breve, poco più tardi, dalle ore 15, comincerà il programma Ducali Rock per l'episodio numero 355. Ci scaldiamo un po' col sound che ci piace ascoltare il grande beat di Bushwick Bill, Ever So Clear, il rapper protagonista della formazione originale dei Ghetto Boys. Andiamo avanti a scovare un po' di sound in preparazione di una puntata che sarà carica con 6 band protagoniste, tra cui ci sono i Jimmy Eat World, band storica nel panorama emo core che festeggia i 25 anni dell'uscita del disco Bleed American, con un tour nordamericano bello esaustivo, e da cui prenderemo alcune canzoni da questo disco, appunto uscì nel 2001. Ascoltiamo adesso una traccia da Bleed American dei Jimmy Eat World, A Prize Chorus.

E questi erano i Mega con I Wrote Eric Fromm, un disco che speriamo con queste canzoni ci cantino e ci suonino il grande giorno giovedì 16 luglio, quindi a poco più di un mese al Lédoné, nella giornata di giovedì di apertura, diciamo così, del Punk Rock Raduno. Avremo tanta voglia di sentire la band originaria della Brianza, i Mega, qui abbiamo ascoltato con la traccia I Wrote Eric Fromm. Continuiamo un po' musica mulinello che ci faccia scaldare, battere le piume, diciamo, prima di cominciare questo Duca Lick Rock 355, che è così per dire in rampa di lancio. Adesso carichiamoci con un'altra traccia dei Jimmy Eat World, questa è la loro Bleed American.

e sono i Jimmy Ward, Rockin' the Beat, sulle frequenze di Radio Stacchio, title track dell'album Bleed American. Frequenze di Radio Stacchio, ore 15 alla vista, diciamo ore 14.41 in questo istante sulle studio dello studio of the East, questa domenica pomeriggio, countdown per un Ducalic Rock, episodio numero 355 che faremo cominciare tra poco. Tanta voglia di sound ma anche di caricarci a mille prima di parlare delle sei band che saranno protagoniste di questa puntata, puntata 355 di Ducalic Rock. Passettino indietro per una band che è stata protagonista nell'episodio della puntata scorsa, 354, sono i The McBains, vengono da Teesboro nello stato dell'Ontario in Canada, e la Faster and Louder Records produrrà il loro secondo LP full length dal titolo Allergic to Love. Classico Ramones core, ma bello ispirato. Ascoltiamo i The McBains con la traccia Falling for Your Lies.

assolutamente da a ordinare questo nuovo disco dei The McBains. Allergic to Love, da Faster and Louder Records.

su Radio Stacchio nella puntata 355 di Ducalic Rock, che arriva tra pochi istanti. Abbiamo appena ascoltato gli Avail e la loro traccia Simple Song dal dischetto 4 AM Friday. Grandi Avail, la band originaria di Richmond, Virginia, una super band punk hardcore molto molto ispirata sicuramente. Andiamo avanti con una carrellata di sound, adesso a proporre anche band che si intrecciano le loro uscite con quelle delle scuderie Ducalic Records. In questo caso parliamo dei The Post Season, band da Bergamo, di cui ascoltiamo adesso la traccia Wrong, e i ragazzi l'hanno inserita anche nella compilation Live in the Scuderie Volume 1, e quindi ascoltiamoli questi Post Season, che hanno diversi concerti in questo mese di giugno. Eccoli qua con la traccia Wrong, The Post Season.

The Post Season da Bergamo con un Bergamo Brescia Milano Alf Lombardy World Tour. Ricordiamo il 20 alla Festa della Musica a Brescia, il 24 allo Skatepark a Palazzolo e il 26 all'Edonè, senza contare il 21 al Milano United Fest. Quattro date a partire dalla prossima fine settimana per i The Post Season, scuola Scuderie Ducali Records, a cui abbiamo ascoltato la traccia Wrong, che fa parte del loro dischetto di debutto, una traccia che è nella compilation Scuderie delle Scuderie Ducali Live in the Scuderie, sempre casati sotto Scuderie Ducali Records. Dal Canada, gli Avem, protagonisti nella giornata di sabato 19 luglio al Punk Rock Raduno. Li vogliamo proprio ascoltare a mille perché sono una band da panico. Gli Avem, ascoltiamoli con la traccia ora Fire Kingdom.

Fire Kingdom, terzo singolo estratto dal Safe Title, secondo album full length dei canadesi Avem, sarà disponibile al Punk Rock Raduno al loro concerto sabato 18 luglio, Bergamo, Edonè.

E questi sono i General Chaos, sonorità punk alla prima maniera, ricordano un po' gli Operation Ivy, prodigio band da Montreal, Canada, 17 anni alla carica, General Chaos.

0: 59 modulazione di ampiezza e su M e poi nello streaming perpetuo nel macinino di Barteo Stacchiba, Ducali Croc 355, una nuova puntata in questa domenica con 6 band da cui trarre ispirazione e spingere il loro sound, partendo con 2 novità in casa Monster Zero Records, l'etichetta con base a Innsbruck, che ci propone innanzitutto i bresciani Rico Bellis. Si avvicina all'uscita di After Party Heroes, quarto album della band, che sono rientrati i ragazzi dopo un trionfale tour in Giappone e non vedono l'ora di suonare queste hit in apertura del Punk Rock Raduno al concerto di giovedì 16 luglio a Ledonè. Ascoltiamo i 3 singoli che precedono questo disco e, restando in casa Monster Zero Records, andiamo dalle Love Bites, quartetto tutto al femminile da Nuremberg in Germania, una band che pubblica il disco di debutto dal titolo Tear Up Tear Down, 10 tracce killer, sorprendenti queste ragazze. E poi le 9 band internazionali, abbiamo la band supergruppo formatosi che si chiama i Pressure Set, un gruppo che ha Daryl Debole Weavers, membri dei The Methadones, Spells e Beer Away, una band che ha confermato la propria partecipazione al The Fest. I Pressure Set rilasciano il primo singolo dal titolo Blood Gimmick che ascoltiamo, e poi c'è un album che uscirà quest'autunno a parte loro per Dotto Strange Records. Graditissimo ritorno poi quello dei Rufio, che hanno appena pubblicato il reprise della traccia Deep Shit dal loro disco del 2001 Perhaps I Suppose, e che annunciano per il 7 di agosto un nuovo EP tramite la collaborazione tra Double Helix Records e Double Felix Records. E poi le Taxi Girls continuano a far parlare, queste ragazze scatenate da Montreal, un quartetto che pubblica un nuovo singolo dal titolo Secret Handshake, e tutto per preannunciare il nuovo disco Static, che uscirà il 26 di questo mese, quindi proprio a brevissimo, e sarà una coproduzione tra Stomp Records, la nostrana grandissima Wild Honey Records. La band che torna alla ribalta, che ci fa sognare, sono i Jimmy Eat World, mitici, che celebrano con un tour i 25 anni del loro dischetto Bleed American, un tour del Nord America, ma che ci fa venire la voglia di mettere il loro hit a man bassa in questo Ducali Croc. Tutti pronti, quindi tutti a bordo del GB Nautilus. Life's a bitch, she ain't fucking for free. So I'ma ride till the wheels. Un Ducali Croc anche con notizie e aggiornamenti sportivi, e la radio del Buon Bartolomeo per questa ora è tutta dedicata al punk rock. Radio Stacco ti ricorda che ogni domenica,
1: ogni domenica Ducali Croc sulle frequenze di Radio Stereo. Ogni domenica Ducali Croc sulle frequenze di Radio Stereo.
0: Ogni domenica Ducali Croc, San Buono, quello bello punk rock, come l'ultimo singolo di Enrico Bellis, Pasta Heart. Li ascoltiamo dal loro album Upcoming, che esce 2 giorni, martedì, After Party Heroes. Enrico Bellis, Pasta Heart.

0: E ci fanno volare Enrico Bellis col singolo Pasta Heart featuring Kevin Aper, Calvino Miracoli.
1: La radio che ha scoperto le trombe.
0: Terzo singolo estratto dal nuovo album After Party Heroes.
2: Ehi, ma che diamine!
0: Ma che diamine, continuiamo la scoperta di novità uscite per Monster Zero Records, l'etichetta appunto appartenente al grande Kevin Calvino Miracoli, Kevin Aper, già anche alla voce degli Insanity Alert, Apers prima di tutti, poi ora Sweet Pants Party, insomma membro di tante band in realtà incredibile, un personaggio idolo assolutamente, che celebriamo anche in questo episodio come, diciamo, man dietro alla Monster Zero Records, che produce oltre a questo album After Party Heroes di Enrico Bellis in uscita e quindi soprattutto presentato giovedì 16 luglio, mese prossimo, al concerto di apertura del punk rock raduno in Edoné. Ma è il punto importante, un'altra band, eccole qua, The Love Bite, vengono da Nuremberg in Germania, melodie molto piacevoli e punk rock bello bello dolce ma anche lanciato allo stesso tempo. Ascoltiamo The Love Bite con la traccia Why.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
0: Ascolta Ducalicro!
3: E si vola con i Nerf Herder e la loro Defending the Faith. Grandi Nerf Herder, sono stati da poco anche in Europa per un tour che celebra i 30 anni del loro disco Golf Shirt, e sono esibiti allo Sbam Fest e altre date, insomma, in alta Europa. Grandi Nerf Herder del mitico Perry Grip, che salutiamo sempre. Avanti con una novità bella, golosa, internazionale. Andiamo per questa super band di cui partecipa anche il cantante Daryl dei Boy Weavers, tanto per dirne alcuni, ma sono i Pressure Set, che garantiscono la loro presenza quest'ottobre al The Fest, celebre rassegna punk in quel di Gainesville, e poi avranno un disco per questo autunno fuori per Dotto Strange Records. Ascoltiamo i Pressure Set col primo singolo pubblicato dai ragazzi, Blood Gimmick.

Special set con Blood Gimmick, singolone dato intanto e pasto ai curiosi, ma c'è tanta curiosità dietro questo progetto che unisce il grande Daryl Dable Weavers, ma poi abbiamo membri dei The Methadones, degli Spells e dei Beerway. Tanto il sound che sprigionano i Pressure Set, beati che se li potranno vedere al The Fest a Gainesville questo ottobre. Una band, Pressure Set, da annotare. Ora andiamo alla band in tour che torna alla ribalta, sono i Jimmy Eat World. È partito il tour americano, l'anniversario è quello dei 25 anni di uscita del loro disco Bleed American, album molto molto attuale e concentrato dal vivo con live insieme a altre band paladine del firmamento emocorne di quegli anni. È un disco epocale. Partiamo con la opening title track, Bleed American. Ladies and gentlemen, Ducali Croc in questa domenica 14 giugno per Ducali Croc 355, Jimmy Eat World con Bleed American.

Zucker Radio 6, Radio Stereo. Ehi, hey, qual è la tua radio preferita?

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Aggiornamenti per il programma, il calendario della Ribaltella, sicuramente ci vogliono e vogliamo riceverne quanto presto in questo che è un Ducali Rock, una puntata carica, piena di sound, dopo aver ascoltato i Jimmy Ward che ci hanno proprio lanciato nel paradiso emo core della fine degli anni 90, tanto sound, il disco Bleed American del 2001, 25 anni e celebrano con questo tour appunto straordinario, con tante band anche opening tipo Get Up Kids, quindi band quasi di pari legnaggio come bellezza e capacità di produrre incredibili melodie e sonorità. Avanti con il programma di un Ducali Rock che continua e torna a parlare, ma molto molto volentieri, delle Taxi Girls, quartetto americano, quindi due quartetti in questo episodio, The Love Bites da Nuremberg della Germania, ma tornano qua, ecco questo quartetto da Montreal, le Taxi Girls, nuovo singolo, il titolo è Secret Handshake, un disco che viene fuori alla fine di questo mese 26 di proprio di giugno, grazie a Stomp Records della nostrana Wild Honey Records, la mitica Wild Honey, dietro anche al Punk Rock Raduno, sicuramente, certo che sì, ma con le Taxi Girls si vola, il disco Static fuori 26, nuovo singolo e questo qui si titola Secret Handshake, con anche un bellissimo video che l'accompagna, andatelo a vedere, Taxi Girls, Secret Handshake.

Dudu, ducalici ascoltatori di Radio Stichio. Verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducalic Raw. E c'è un Ducalic Rock che ti ricorda, per esempio, che anche il concerto delle appunto Taxi Girls ci sarà un loro happening, insomma un concerto dove suoneranno in apertura degli Offspring, 3 agosto al Capitol Theater nella splendida Montreal, e quindi Taxi Girls che fanno strada, concertoni da paura, volevo aggiornarlo su questo, e anche cacciare una canzone prima della prodigiosa pausa di fine prima frazione del rientro negli spogliatoi, e voglia di lanciare un altro singolo, quindi di Enrico Bellis, il loro disco esce tra pochi giorni, After Party Heroes, verrà presentato alla grandissima sicuramente nella cornice dell'Edonea a Bergamo quel giovedì 16 di luglio, concerto da paura dove i noti saranno sul palco insieme ai Dwarves, ai Mega e ai BBC, che partenza di un giovedì punk rock raduno 16 luglio, il mese prossimo, ma esce a brevissimo comunque After Party Heroes, il primo singolo pubblicato, eccolo qui, Blurred Face, con super featuring del grande Silva alla voce, li ascoltiamo molto volentieri, Enrico Bellis con Blurred Face.

né sound a profusione, né macinino di Radio Stacchio, un'altra domenica assieme con il programma Ducali Karaoke 1359 in modulazione di ampiezza su M sulla zona di Verona, nello stream perpetuo, nel pezzo macinino di Radio Pistacchio Stacchio, cande con Ducali Karaoke puntata 355, che promuove e vuole spingere due ventis ben distanti, ma comunque portati alla prima massima della voglia di stare assieme, di promuovere veramente bei significati e belle riflessioni anche da parte dei brother un po' che si trovano e vogliono sperimentare. Avanti per un festival itinerante di radio autogestite che è Onde Riflesse. Programma e info su ondoriflesse.noblogs.org. E poi con incontri, dirette, live performance avremo dal 3 al 4 al 5 di luglio, quindi venerdì, sabato e domenica, primi di luglio, state pronti per il super festival di itinerante Onde Riflesse, strumento radio, centro sportivo Gigi Piccoli. Eccolo qua, primo clip, ma Ducali Karaoke vi invita già a un festivalone a luglio. Chiaro che per chi batte un po' più il piede per le coordenate punk rock ramoniche eccezionali del fatto, la lente di ingrandimento, proprio così, riferimento proprio folgorante, è il punk rock raduno che si terrà dal 16 al 19 luglio. Ricordiamo già nella giornata di giovedì il concerto di The Dwarves, Rico Bellis, BBC e Mega. Un venerdì caldo e passionale con The Apers, Prison Affair, Moto, Fanta, Proton Pax, Sladder, Maderini da Brescia, Mando Manduria, che si è esibito anche a breve al Fomento, a Gigi Piccoli, qualche tempo addietro, quindi un artista incredibile, l'ho apprezzato tantissimo. Radio Days, Crunchy Rock, Raff Champagne, Fraser Maldabug e Evi Kevi, per il programma solo di venerdì 17, un po' scaramantico questo di luglio. Il sabato batte forte il cuore con la performance degli I Don't, dei The Queers, Cappy Gulli, Menagramo, Disco Mostro, Jagarolli, Lone Wolf, Succo Marcia, Swissman Party, chi ne ha più ne metta. Dico solo che la domenica di chiusura, un po', ma si fa per dire, la domenica è 19 di luglio, ci sono veramente in Abbath grande con i mitici Pansy Division, i Judah, Regine Nathans, The Complainers e Mela Scula, grande band dalla zona di Massa, giovane band molto promettente, che punk rock raduno scoppettante che si preannuncia per il prossimo luglio.

Un Duca di Caroc che celebra anche con un pensierino le sorti di Avellino e Foggia. Ad Avellino è arrivato, si è insediato ufficialmente mister Alessandro Nestra, vecchia gloria del calcio laziale, ma anche giocatore luminoso della nazionale e scuola poi rossonera, parte Milan. E diciamo che è un giocatore molto buono, da allenatore un po' ad affermarsi, ma potrebbe essere veramente, teniamo buono, Avellino, la sua rampa di lancio proprio per un futuro radioso. Vediamo che cresca assieme e porti i lupi verso alte performance. Avanti invece per il Foggia, che spera nel ripesca, o così, come dire, nell'essere riammesso nella Lega Pro, riammesso appunto per la possibilità di tornare a ottenere la categoria persa sul campo grazie a alcune squadre che non riuscirebbero quindi a trovare la quadra economica per poterlo fare. Molto fomento adesso a Foggia, e stanno dirigendo un po' e dettando quali saranno i quadri tecnici della prossima stagione. Carica Rock, riparte la grande, lato B, episodio 355 da Nuremberg, Germania, scuole Monster Zero Records, The Love Bites, con la loro Lifetime Soccer.

Innamorati delle melodie delle Love Bites, il loro pezzo Lifetime Sucker, che è dischetto per le Love Bites, uscite per Mostra Zero Records, un album che si intitola Tear Up, Tear Down, 10 killer tracce, veramente quartetto tutto femminile da Nuremberg. Rimaniamo con un quartetto sempre tutto al femminile, qua voliamo a Montreal, nel Quebec canadese più sorridente che mai. Quattro ragazze da quella città che a breve, 26 di questo mese, usciranno con un disco Static per Stomp Records, per la nostrana Wild Honey Records, primo singolo pubblicato dalle Taxi Girls, lo ascoltiamo molto volentieri, si intitola Say It.

Taxi Girls con Sate, questo è il primo singolo pubblicato dall'album Static che verrà fuori il 26 di questo mese. Taxi Girl è una produzione che sarà curata da Stomp Records e da Wild Honey Records, l'etichetta la grande Franz che cura anche tanto e a cuore ha il punk rock raduno, la rassegna che ci sarà il prossimo mese, soprattutto nella zona dello splendido parco dell'Edonée, appunto a Bergamo City. Avanti con i

sound e a portare band storiche che tornano alla ribalta, come i Jimmy Eat World, celebrano 25 anni dall'uscita del disco Bleed American, ancora drammaticamente attuale, uno dei singoloni con il video, quello ricorderete forse per i più romantici, delle ragazze in piscina, tutti che si spogliano e lui che rimane un po' così. All'incontrario, andiamo a vedere The Middle, il pezzo dei Jimmy Eat World, lo ascoltiamo adesso, Jimmy Eat World con The Middle.

0: 15:40 in questa domenica 14 giugno 2026, Radio Stacchio 1359 in modulazione su M, nello stream, nel macinino. Questo è Ducali Croc.
1: Ducali Shot!
0: La chiamiamo un po' a singolone magico perché siamo di recupero per una band importantissima come questi Ruffio, sicuramente storici, cavolo, che facevano uscire anche loro 25 anni fa un disco da paura, Perhaps I Suppose, pensate proprio il 12 giugno del 2001, una band, i Ruffio, spaziale, torna per agosto, con il 7 di agosto un'uscita, un EP tramite Double Helix Records, Double Felix, il dischetto si intitolerà From the Outside, e la voglia anche di tornare a stempellare e darsene a più non posso con un reprise della traccia Deep Shit contenuta nel magico dischetto appunto di 25 anni fa, Perhaps I Suppose. È uscita proprio questo venerdì questa traccia Deep Shit dei Ruffio, diciamo così, versione reprise, ascoltiamo molto volentieri su Radio Stacchio con Ducali Croc, ora Ruffio.

Alle 15.43 su Radio Stacchio con Ducali Crock, spettinati veramente a dovere dai Ruffio, questo singolo reprise della traccia Deep Shit ci fa ben sperare per il loro dischetto nuovo, appunto, di inediti, che si intitolerà From the Outside, fuori appunto 7 di agosto, basta poco da aspettare. Grandi Ruffio della zona della California, appunto, meridionale, la band degli Stati Uniti, i Ruffio che volano ancora, si può dire così, con tanta voglia di mettere pezzoni e canzoni di nuove uscite. Rimanendo invece nel continente europeo, di casa Most Zero Records stiamo spingendo in questo episodio, la puntata 355 di Ducali Crock, particolarmente sicuramente Enrico Bellis con il loro after party di Heroes, che verrà soprattutto presentato alla grande il 16 di luglio, appunto prossimo, per l'inizio del punk rock raduno, un giovedì alla grandissima. Ma The Love Bites da Nuremberg, quattro ragazze, melodie belle ispirate, Tear Up Tear Down, il loro disco d'esordio con 10 tracce per la magistrale etichetta del grande Calvino Miracoli, Most Zero Records. Le ascoltiamo molto volentieri, le mitiche Love Bite, la traccia è No Time.

0: ¡Shit!
1: ¡Implumus! Check, check, check it out, per mettere le ultime, quelle cariche, quelle belle, non che non fosse bella questa delle Love Bites, no time.
2: Your girls, your boys, siamo i cagini.
3: E lo stacco!
4: Il volume, passate!
1: Cercate il volume in Plumus per questa che è la puntata di Ducali Rock su Radio Stacchio, la puntata numero 355 con tanto sound, tanto riferimento alle uscite soprattutto di casa Monster Zero Records, che ci piacciono particolarmente, di cui vogliamo mettere un po' il fiore all'occhiello proprio per questa uscita, quella di Enrico Bellis, che sarà cantata alla grandissima il 16 di luglio, il prossimo mese, giovedì, al Punk Rock Raduno, nella data insieme ai Mega, ai Dwarves e ai BBC. E assieme ai BBC spero proprio tanto facciano questo featuring, che è anche un altro, il secondo singolone con il featuring appunto di Wilson dei BBC, ascoltare dal vivo, spero proprio tanto. Fading Echoes, questa traccia, un altro dei singoli che anticipano After Party Heroes, nuovo album di Enrico Bellis. Eccola qui la traccia, Fading Echoes.
5: No matter how I try,

I fratelli Ramoneri di Brixia qui sulle frequenze di Radio Stacchio col programma Ducalic Rock, la traccia Fade in Echoes col featuring di Wilson di BBC e speriamo appunto lo facciano anche il 16 di luglio, mese prossimo giovedì, nella splendida cornice delle Donne all'apertura del Punk Rock Raduno, dove sul palco ci saranno appunto Rico Bellis, BBC, Dwarves e Mega. Grande sponsorizzazioni e info per il Punk Rock Raduno, momento un po' particolare anche per mettere una band forse non aspettata in scaletta, ma che meglio sicuramente tanto tanto di rullo di tamburi di anteprima, perché qui stiamo parlando di una band da Teesboro, nello stato dell'Ontario, canadesi, dal nome The McBains. Si fa un po' fatica con gli italici McBain, a cui va un grandissimo saluto a me e a tutta la crew di Milano, ma questi The McBains sono proprio spietati nel loro Killing Ramones Core e hanno un'uscita fuori per Faster and Louder Records. A breve l'album si intitolerà Allergy to Love, è già possibile farne il pre-order, e poi nella compilation che pubblica la Faster and Louder Records, proprio gioiosa di tutte le band, diciamo, del suo roster, c'è questa traccia che è un singolone pubblicato qualche tempo fa dai The McBains, Falling for Your Lies. Tanta voglia di ascoltarli, spero di averla fatta venire. Eccoli qua, su Radio Stacchio con Ducalic Rock, da Teesboro, nello stato dell'Ontario, Canada, The McBains, Falling for Your Lies.

con Sound importante andiamo a riportare anche gli avvenimenti a cui ci va di mettere i riflettori puntati, partendo dal prossimo mese di luglio, i primi giorni appunto cominciando da venerdì 3, sabato 4, domenica 5, per questi tre giorni a luglio nel campo sportivo Gigi Piccoli, festival itinerante di radio autogestite a cui Radio Stacchio ti invita. Il festival titolo Onde Riflesse, programma e info su onderiflesse.noblogs.org, incontri, dirette, performance, strumento, radio, tutto al centro sportivo Gigi Piccoli il 3, il 4 e il 5 luglio. Tanta la voglia di partecipare a un evento da paura procrastinato dalla grande, portato avanti da Radio Stack. Insieme a tante altre radio autogestite, ma tanto altre invece anime punk rock, saranno nella spinta del punk rock raduno che si terrà dal 16 al 19 luglio nella zona di Bergamo. Da giovedì concerti di The Wharves, Rico Bellis, BBC, Mega, venerdì con i The Apers, Heavy Kevy anche in acustico, Sladder, grande braderini da Brescia, e poi Moto, Proton Pax, Fanta, di tutto di più. Poi succede il sabato con The Queers, gli che presentano il loro disco nuovo Self Title, che sarà disponibile in anteprima in questa splendida giornata sabato 18 di luglio al Punk Rock Raduno. E poi domenica si esagera, esattamente, perché si fanno i Nabat insieme ai Giuda e i Pensi Division. Tanto sound alla grandissima per un Ducalic Rock che invita ad entrambi di questi eventi e la voglia anche di spingere. Sound buono, ma la partecipazione è la presa bene. Ducalic Rock ti dà l'appuntamento alla prossima settimana e ti invita a rimanere su Radio Stacchio per il resto della programmazione. Arrivederci, buona serata, Punk Rockers.

Today's world.

Sunday.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.